0: questo col biglietto.
1: Un biglietto. Eccolo qua.
2: Già era scritto.

0: marcia? No. Può l'onor rimettervi uno stinco? Non può.
1: Né un piede?
0: No.
1: Né un dito?
0: No.
1: Né un capello?
0: No. L'onor non è chirurgo. Che dunque?
1: Una parola.
0: Che c'è?